0: Pro2 FM Indie, Instagram at Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.
1: Sembilan 2,2 MHz Pro2 FM Indie.